0: Mire, lo hago.
1: Sì, ho capito, anche lei è nato nuovo, per questo video.
0: Sì.